0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, Eva Tabropundur,
0: Mizara falina wanao.

0: Devolt Record.
1: RTV Sofia, mizara falina wanao.
2: Mandy, efa tambro pungur.
1: Mizara falina wanao.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, if a tabro pundura, never tabro pundura.
0: Mizara falina wanao.